0: la gloria.
1: C'è quello secondo me, ma la cognata è sacca. Non c'è qua il cognato, mi puoi capire.